0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Som com qualidade. É aqui. Stereo Sul.
2: Digital.
3: Sei connesso a Stereo Sul Radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Stereo Sul musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Taiz, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Stereo su.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.